0: West.
1: Madeline, Chris Norman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avance un petit peu à tâtons, on ne sait pas trop où on va. Et je pense qu'il y a une allusion un petit peu aux histoires d'amour. Quand on se lance comme ça dans l'aventure, eh ben voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un petit peu de la magie dans l'air. Tiens, ça m'amène à Marco Biancari et Lika. Rendez-vous avec nous pour nous parler d'un phénomène. Il va falloir lever les yeux.
2: Buongiorno cari amici, tutta statina la gente aspettani a notti di Perseidi, paveda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrini in atmosfera di Atara. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zoku mette a dire, ma di dove viene su renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di

0: casi chi poni essa maiura da qualche centunar di metri a qualche chilometri chiamati cometi e chi si promenani e chi lagano da retadidi un poco di materia e come a terra girano spazio anch'ida a pulvara l'intata da si cometi scontrani a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vi dite una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si inimora in costili. E augurete pure qualcosa con sis amica, forza marchiarà.
1: Merci beaucoup Marco Biancarelli, puis c'est le moment de découvrir une chanson magnifique écrite par Alain Di Meglio et Bruno Sousigny avec la voix magnifique de Serge Vaca. Falobo.

0: Auria, soirée mondaine sur RCFM. Allez, cap sur le nez, budant Ingir ou avec Christophe Zagald. Il nous propose de nous balader dans cette micro-région avec François Thomas. Il est accompagnateur en montagne, on les écoute.
1: Deuxième étape dans le Nébi, où nous étions hier donc à Rapal et au-dessus du village à San César. Et aujourd'hui, nous sommes à Piève et toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous sommes, François, devant l'église de Piève, mais nous avons devant nous trois statues menhirs. Alors, à quoi les ont ?
2: Ah bah, le problème, Christophe, c'est qu'on ne parle pas mica, sont mûres comme pedre, et pourtant, tous sont anciennes. Et alors, sont très stables. Chi sono state trovate in un'altra comune di Pieve, ci vorrà sapere che Pieve ha una striscia che va come tutti gli altri paesi, sino al mare e sino alle Griate. Dunque, abbiamo la prima stantara,
1: che si chiama?
2: Allora, ella si chiama Murello, perché che è stata trovata in bocca a Murello, in delle Griate. La seconda, guardate,
1: Ciuciuga.
2: Ma forse la più bella si chiama Mortula, perché è stata trovata, lo ho detto, Mortula, vicino a, sapete, un madrale di Padula, dunque in piazza di Pieve. Dunque questa è la seconda, e la terza è stata sciappata perché è stata trovata sempre in Pieve, ma in montagna, lo ho detto, Bocca Bugentone, dunque si chiama Bugentone. Avete Bugentone, che è stata sciappata, vedete, perché l'hanno portato in cui mule e è cascata. Dunque, una, due e tre, non parlano mica, ma avevano tante cose a dire, perché sono anziane, a me, a di sicuro, non so a Gesù Cristo, tra 5.000 e 1.000 anni prima a Gesù Cristo, e bene a completare tutto ciò che avevamo a Montagna di Tenda e le Griate. Avete un rivinco in tutto e stantare e stazione, vuole dire le dolmen e le statue menhir. Noi, per un detto, in murato ne avevamo tre, una stantara sempre ritta e due in terra, lunghe i chiassi antichi. Noi li lasciamo in piazza perché sono state messe per l'antichi. In Pieve hanno scelto di metterli qui in piazza Iesa, così tutto il mondo può affacarsi e bere lì, e c'è un scrittorio che parla di queste tre stantare.
1: So che ne già è un po' gubris, so che hanno fatto dunque solo per se stantare.
2: E il tempo passa, non mi ricordo più esattamente, ma io c'era tra 10 e 15 anni, l'hanno posti qui, così tutto il mondo può bere. Poi soprattutto c'è un tetto, una grotta per proteggerli. E a tempo siamo a partenza di un pezzo di Uggiasso di Uesco, a strada di Uesco, per là verso Cesanera, forse che andremo insieme domani.
1: Compiègge, ecco dunque per sta seconda tappa qui in paese di Bieve, ci ritroviamo domani sempre con François Thomas in Deunebio.
0: Era Christophe Zagal en compagnie a dit François Thomas, père Ingir. Allez, on écoute Epo à Zinzales, Cananta, RTFM Epo, en concert à Olette le 10 août à 20h30.

Listen to your heart, Roxette sur RCFM. On va continuer dans le registre amoureux. Perché anche noi sappiamo scrivere belle canzoni d'amore, sappiamo cantare. E una di più belle per me è stata scritta da Angelo Zanto Franceschetti. E Lettera Titina, non dall'album Credo di Diamandi Alesi, qua oggi è My Pesce. Lettera Titina.

și malpreinci voie mari. In l'anno 1769 avei già garchera l'aiua e a mio mente si muove un aio di vint'anni un stilette arrudato in cui dopo qualche panni l'ha cuciuto e studiato.

0: Comme prévu, on retrouve notre chronique Rando in Giro avec Christophe Zagalia et Théo Lacombrade.
1: Deuxième étape dans le Néib, où nous étions hier donc à Rapal et au-dessus du village à San Cesar. Et aujourd'hui, nous sommes à Pieve, et toujours avec François Thomas, et accompagnateur en montagne. Nous sommes, François, devant l'église de Pieve, mais nous avons devant nous trois statues menhirs. Alors, à quoi les ont ?
2: Ah bah, le problème, Christophe, c'est qu'ils ne parlent mica, ils sont mûres comme pedre, et pourtant, ils sont anciens. Et alors, ils sont très stantes, che sono state trovate in antacomuna di Pieve. C'è da sapere che Pieve ha una striscia che va, come tutti gli altri paesi, sino al mare e sino alle Griate. Dunque, abbiamo la prima stantara,
1: che si chiama?
2: Allora, ella si chiama Murello, perché che è stata trovata in bocca a Murello, in delle Griate. La seconda, guardate,
1: Ciuciuga.
2: Ma forse la più bella si chiama Mortula, perché è stata trovata, l'ho detto, Mortula, vicino a, sapete, un madrale di Padula, dunque in piazza di Pieve. Dunque questa è la seconda, e la terza è stata sciappata perché è stata trovata sempre in Pieve, ma in montagna, l'ho detto, Bocca Bugentone, dunque si chiama Bugentone. Avete Bugentone, che è stata sciappata, vedete, perché l'hanno portato in cui mule, è cascata. Dunque, una, due e tre, non parlano mica, ma avevano tante cose a dire, perché sono anziane, quanto a me, di sicuro, non so a Gesù Cristo, tra 5.000 e 1.000 anni prima a Gesù Cristo, ebbene, a completà tutto ciò che abbiamo a Montagna di Tenda e le Griate. Avete un rivinco in tutto e stantare e stazione, vuole dire le dolmen e le statue menhir. Noi, per un detto, in murato ne avevamo tre, una stantara sempre ritta e due in terra, lunghe i chiassi antichi. Noi li lasciamo in piazza perché sono state messe per l'antichi. In Pieve hanno scelto di metterli qui in piazza Iesa, così tutto il mondo può affacarsi e bere lì, e c'è un scrittorio che parla di queste tre stantare.
1: So che ne già un po' gubrisso che hanno fatto dunque sul luogo per se stanta.
2: Il tempo passa, non mi ricordo più esattamente, ma io c'era tra 10 e 15 anni, l'hanno posti qui, così tutto il mondo può bere. Posso potete, c'è un tetto, è una grotta per poterglieli. A tempo siamo a partenza di un pezzo di Utiasu di Uescu, a strada di Uescu, per culà verso Cesanera, forse che andremo insieme domani.
1: Compiègge, ecco dunque per sta seconda da Pagui in paese di Bieve, ci redremo domani, sempre con François Thomasi, in De Unepio.
3: Ici RCFM,
4: la radio de votre été.

campano in me. Quelli che sono smariti, egli dorme in un campusano.

te guaranno spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

feuilles lisses. Une cappellade d'un oletto bianco all'ora di chapitane. Un monte sant'angioli riavvisore mandava oggi all'isola toscane.

con tu ragna testuria. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani e di miragi e di centomila viaggi.